tipo un busta tanga ne usa ma cosa alumuna si se au ya sa ma cosa amuna yeye koma sa ma cosa tanga tanga un busta tanga ne sa ma cosa Nikasoo.